0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Uepa! 1, 2, 3, un passito.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: adesso.
1: Radio Ascoli.
0: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Sei più facile.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Israele e Libano, al termine del secondo giorno di colloquio a Washington, hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escludano Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale. Nuovi colloqui sono previsti nella settimana del 22 giugno. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza. Nell'attacco a un condominio residenziale sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente diretto in Italia, Tor Vergata, è un terrorista di Hamas, prese parte al massacro del 7 ottobre, questa l'accusa israeliana. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Caro Energia, via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, una flessibilità fiscale limitata che permette di usare fino allo 0,3% del PIL. Il commissario specifica però che le risorse potranno essere usate solo per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum di San Pietroburgo, sono con centinaia di droni ucraini sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi Mosca-Kiev. Intanto, secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per avviare i colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, mentre il segretario di Stato americano Rubio, in audizione al Congresso, ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento all'ex consigliera regionale della Lombardia. Ora i legali di Minetti annunciano che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano, a Carta Bianca e a Report. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla Procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, alla sfida Cobolli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros. Cobolli ha compiuto l'impresa di battere il canadese Hugues Lloyssimon in 4-7, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema muscolare. Questa era l'ultima notizia.
2: Questa è Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcà, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: sbaglierai se mi tocchi.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, un saluto da Stefania Mistichelli. Questa è la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, PNRR serve lo sprint finale, 7.000 progetti da chiudere. Ok, il 67% dei cantieri, ma i collaudi sono all'11% e vanno fatti entro il 31 agosto. La regione gestisce 864 pratiche come soggetto attuatore. Ancona è la provincia che ha più fondi, 1,6 miliardi in totale. La maxi operazione ad Ascoli, traffico di droga da Ascoli a Teramo, chiesti oltre 75 anni di carcere. L'inchiesta Grand Sons ricostruisce un vasto giro di cocaina, eroina e hashish con base a Porto d'Ascoli. Per i principali imputati richieste di pena fino a 18 anni, il 19 giugno la decisione del giudice. E un'altra inchiesta, violenze, minacce e pedinamenti, anni di abusi, l'ex rischia il processo. Una 54enne ha denunciato l'incubo vissuto a lungo, lui è rimasto in carcere dopo l'arresto, la controllava anche sul luogo di lavoro con scenate davanti ai colleghi. E ancora dal Tribunale di Ascoli, i migranti lo riconoscono, portava lui il gommone. L'egiziano arrestato a Monte Prandone è accusato di aver condotto nel 2023 un barcone con 48 persone, tra cui minori, riconosciuto da due testimoni. In sede di inchiesta probatoria sono stati sentiti due soggetti clandestini che hanno entrambi riconosciuto nell'imputato lo scafista. L'agenda ad Ascoli, musica, food e una sfilata di moda, un lungo weekend pieno di gusto. Protagonista anche il sestiere Piazzarola, spicca la visita guidata al borgo Seghetti Panichi. Colli del Tronto in festa, Camillo De Lellis tra i giganti della matematica mondiale. Lo scienziato piceno, attualmente professore a Princeton, è stato premiato con lo Shaw Prize 2026 per i contributi decisivi all'analisi e alla teoria delle singolarità. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti scientifici a livello internazionale. E andiamo a San Benedetto, ieri il primo consiglio dell'era Mozzoni. La proclamazione è arrivata ieri dopo il voto che ha portato all'elezione del nuovo sindaco, 15 in maggioranza e 9 in minoranza, oggi gli assessori. La lettera, Nicoletta, hai ragione, subito la legge per prevenire le morti. Nelle piscine la premier Meloni risponde all'appello della mamma del piccolo Matteo, sprecacè risucchiato dall'idromassaggio. Marineria in stato di agitazione, delusi dal summit al ministero. Ricci dice il credito d'imposta sul gasolio dal 20 giugno non va bene e servono sgravi per tutto il 2026. I nostri adempimenti infatti scadono il 15 del mese, quindi anche per questo mese saremmo fuori e dovremmo pagare le penali. L'incidente ad Alba Adriatica travolge un cameriere e si dà alla fuga. Trovata l'auto, il pirata finisce nei guai. Ricercato per tutta la notte e denunciato un trentenne. Ad incastrarlo la vettura presa a noleggio. E concludiamo con le pagine sportive. Calcio di Serie C, Ascoli, missione compiuta. La B si decide al Del Duca. Il recupero di 29 minuti a Brescia non ha acuti. L'andata termina 1-1. L'attesa per la gara 2. In caso di pareggio dopo il doppio match, le regole prevedono supplementari e rigori. Domenica si gioca alle 18 con il sold out. Samb fa ripuntati su Gigli e Cernigoi. Il difensore dell'Arezzo è il profilo ideale per rinforzare la retroguardia. Sondaggi del DS Mussi anche per l'esperto attaccante ex dei rossoblù. Il tecnico Boscaglia in questi giorni ha fatto ritorno in città per il mercato. Serie D, Atletico Ascoli, Forgione in partenza. L'esperto centrocampista bianconero finito nel radar dell'ambizioso Giulianova. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Questa è Radio Ascoli.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ok, ah.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Pure consulta sito www.cip.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Speaking your mind. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah, all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Previsto un nuovo ciclo di colloqui il 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Il Libano però denuncia questa mattina la violazione del cessate il fuoco con attacchi di droni israeliani nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. E negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran intanto vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, riporta il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi di Kiev sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie.
2: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Trying to keep you close to me, but life got in between.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Sta

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Un saluto da Stefania Mistichelli. Questa è la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, PNRR serve lo sprint finale, 7.000 progetti da chiudere. Ok, il 67% dei cantieri, ma i collaudi sono all'11% e vanno fatti entro il 31 agosto. La regione gestisce 864 pratiche come soggetto attuatore. Ancona è la provincia che ha più fondi, 1,6 miliardi in totale. La maxi operazione ad Ascoli, traffico di droga da Ascoli a Teramo, chiesti oltre 75 anni di carcere. L'inchiesta Grand Sons ricostruisce un vasto giro di cocaina, eroina e hashish con base a Porto d'Ascoli. Per i principali imputati richieste di pena fino a 18 anni. Il 19 giugno la decisione del giudice. E un'altra inchiesta, violenze, minacce e pedinamenti, anni di abusi, l'ex rischia il processo. Una 54enne ha denunciato l'incubo vissuto a lungo, lui è rimasto in carcere dopo l'arresto, la controllava anche sul luogo di lavoro con scenate davanti ai colleghi. E ancora dal Tribunale di Ascoli, i migranti lo riconoscono, portava lui il gommone. L'egiziano arrestato a Monte Prandone è accusato di aver condotto nel 2023 un barcone con 48 persone, tra cui minori, riconosciuto da due testimoni. In sede di inchiesta probatoria sono stati sentiti due soggetti clandestini che hanno entrambi riconosciuto nell'imputato lo scafista. L'agenda ad Ascoli, musica, food e una sfilata di moda, un lungo weekend pieno di gusto. Protagonista anche il sestiere Piazzarola, spicca la visita guidata al borgo Seghetti Panichi. Colli del Tronto in festa, Camillo De Lellis tra i giganti della matematica mondiale. Lo scienziato piceno, attualmente professore a Princeton, è stato premiato con lo Shaw Prize 2026 per i contributi decisivi all'analisi e alla teoria delle singolarità. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti scientifici a livello internazionale. E andiamo a San Benedetto, ieri il primo consiglio dell'era Mozzoni. La proclamazione è arrivata ieri dopo il voto che ha portato all'elezione del nuovo sindaco, 15 in maggioranza e 9 in minoranza, oggi gli assessori. La lettera, Nicoletta, hai ragione, subito la legge per prevenire le morti. Nelle piscine la premier Meloni risponde all'appello della mamma del piccolo Matteo, sprecacè risucchiato dall'idromassaggio. Marineria in stato di agitazione, delusi dal summit al ministero. Ricci dice il credito d'imposta sul gasolio dal 20 giugno non va bene e servono sgravi per tutto il 2026. I nostri adempimenti infatti scadono il 15 del mese, quindi anche per questo mese saremmo fuori e dovremmo pagare le penali. L'incidente ad Alba Adriatica, travolge un cameriere e si dà la fuga. Trovata l'auto, il pirata finisce nei guai. Ricercato per tutta la notte, denunciato un trentenne. Ad incastrarlo la vettura presa a noleggio. E concludiamo con le pagine sportive. Calcio di Serie C, Ascoli, missione compiuta. La B si decide al Del Duca. Il recupero di 29 minuti a Brescia non ha acuti. L'andata termina 1-1. L'attesa per la gara 2. In caso di pareggio dopo il doppio match, le regole prevedono supplementari e rigori. Domenica si gioca alle 18 con il sold out. Samb fa ripuntati su Gigli e Cernigoi. Il difensore dell'Arezzo è il profilo ideale per rinforzare la retroguardia. Sondaggi del DS Mussi anche per l'esperto attaccante ex dei rossoblù. Il tecnico Boscaglia in questi giorni ha fatto ritorno in città per il mercato. Serie D, Atletico Ascoli, Forgione in partenza. L'esperto centrocampista bianconero finito nel radar dell'ambizioso Giulianova. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Il fuoco è intanto Israele e droni israeliani hanno colpito nel sud del paese, hanno violato il cessate il fuoco con raid nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump inoltre porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, lo riporta il Wall Street Journal. Dopo lo sgarbo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e l'Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un autobus nel Donetsk, 7 le persone che sono rimaste uccise. Attaccata anche la Crimea occupata tra le vittime. Mosca lancia attacchi sistematici di rappresaglia. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata stamani a Moliterno, in provincia di Potenza. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. Non si registrano danni a cose o persone. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 anche al largo delle Eolie. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: And I'll write your name.
1: Radio Ascoli.
2: Non è per niente divertente

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Unifil conferma la morte di un casco blu di nazionalità serba a causa di gravi ferite riportate dopo che ieri colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione di vicino Mariaoun nel Libano sudorientale, feriti altri due caschi blu. La notizia arriva dopo che Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui dal 22 di giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Questa mattina però il Libano denuncia violazioni del cessate il fuoco nel sud del paese. Raid dell'esercito israeliano intanto a Gaza hanno ucciso 9 persone. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Intanto negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani, il presidente però può porre il veto. Trump intanto ribadisce i negoziati con Teheran vanno avanti e dice di voler incontrare Khamenei. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, provocando 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 le vittime, 7 i feriti e 7 vittime in un attacco nei territori occupati di Kiev, nella Russia occupata appunto dal Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Le vittime, un pakistano di 29 anni e 3 afghani pashtun di 28, 19 e 27 anni, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Il tennis, 2 italiani in semifinale a Roland Garros, sarà la sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Berrettini invece si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema alla gamba. Già in finale Errani e Vavassori nel doppio misto, oggi affronteranno King Dabrowski. È tutto, grazie per l'ascolto. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato.

Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo ben trovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Sono stati chiesti 18 anni di carcere per il 50enne calabrese Vincenzo Marino, ritenuto al vertice dell'organizzazione sgominata lo scorso luglio e che era al centro di un vasto spaccio di sostanze stupefacenti tra i territori di Ascoli e di Teramo. Il figlio 21enne rischia 7 anni e 4 mesi. La moglie, anch'essa coinvolta nell'inchiesta, ha chiesto di patteggiare a 2 anni. Per gli altri imputati, tutti i residenti tra San Benedetto, Controguerra, Monte Prandone, sono stati chiesti dai 14 ai 4 anni. La discussione è fissata al prossimo 19 giugno. È stata confermata la custodia cautelare in carcere per il 64enne residente in un comune della Vallata del Tronto, accusato di aver agito con violenza e comportamento oppressivo nei confronti della ex compagna. Le aggressioni e la mania di controllo, che sono stati il culmine di un progressivo atteggiamento che ha isolato la donna da amici e parenti, rendendola sempre più soggetta alle angherie dell'uomo, sarebbero culminate tra il 2024 e il 2026 con intrusioni violente anche nel luogo di lavoro della donna, che ora ha trovato assistenza e supporto legale. È nato ieri il nuovo Consiglio Comunale di San Benedetto, dopo il voto che ha portato all'elezione di Nicola Mozzoni. In maggioranza entrano dunque Andrea Traini, Simone Alfonsi, Annalisa Marcheggiani, Nicolò Bagalini e Pierluigi Tassotti per Fratelli d'Italia. Per la lista del sindaco entrano Agnese Capecci e Antimo Di Francesco. Per la lista Lega Piunti entrano appunto Pasqualino Piunti ed Emanuela Carboni. Poi Danilo Martino Di Biase e Daniela Fioravanti. Per Noi Moderati scelgo San Benedetto, per Forza Italia Stefano Muzzi e Roberto Vesperini, infine per il Centro Civico Popolare Cinzia Campanelli e Luigi Anelli nella lista Voce Nuova. Per quanto riguarda l'opposizione entreranno naturalmente gli altri candidati sindaci, quindi Giorgio Fede e Elisa D'Andrea. Poi per il Partito Democratico ci saranno Jacopo Zappasodi, Margherita Sorge, Aurora Bottiglieri e Fabio Urbinati. Per Alleanza Verdi Sinistra Paolo Canducci e Roberto Bovara, per il Movimento 5 Stelle Antonio Alfonsi. E andiamo adesso nelle aree interne del Piceno, dove con un progetto educativo ispirato a Don Milani la scuola diventa spazio di crescita personale, con una didattica laboratoriale che cura in particolar modo le relazioni. Vi parliamo oggi nelle realtà locali dell'esperienza dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, che prova così a contrastare dispersione ed isolamento. In realtà locali a cura di Verusca Cestarelli, ospite il dirigente scolastico Sergio Spurio e i docenti Ilaria Santini e Mattia Celani. È in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a Castorano, dove per la prima volta si terrà la lunga notte delle chiese, in programma domani, venerdì 5 giugno, partenza alle 17 con l'inizio delle visite guidate presso la chiesa di San Giovanni Battista della frazione di Pescolla. Poi dalle 21, seconda parte dell'iniziativa, presso la piazzetta Belvedere con il convegno sullo spopolamento dei piccoli borghi. Tra gli ospiti il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. È partita oggi la vendita dei biglietti per la 27esima edizione del Memorial Troiani 2026, l'evento musicale di beneficenza organizzato dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che si terrà ad Ascoli il prossimo martedì 16 giugno, anche quest'anno con la direzione artistica di Dardast e con ospiti prestigiosi come Arisa, Levante, Ercomi, Saturnino e, come tradizione, l'ospite a sorpresa. I biglietti saranno acquistabili in anteprima fisicamente presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso e da domani saranno online su vivaticket.it. Concludiamo con lo sport. Oggi al Picchio Village riprendono gli allenamenti per i bianconeri, rientrati nella notte ad Ascoli dalla lunga trasferta lombarda, una partita, come sappiamo, interrotta per pioggia. Gli ultimi 30 minuti sono stati giocati ieri sera su un campo dalle condizioni totalmente diverse dal giorno prima, che ha lasciato inalterato il punteggio rimasto sull'1-1. Il commento di Mr. Tomei.
3: Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step, e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Si decide tutto dunque domenica alle 18 in un Del Duca, già sold out. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitolo. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una postazione vicino a Mariun. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata fra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Ma proprio poco fa la notizia che Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. E intanto il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio, dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. La guerra in Ucraina, dopo i raid ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 morti e 7 feriti. E 5 persone sono rimaste uccise, in altre 11 ferite, a seguito di bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti, sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Sotto protezione, i 2 braccianti scampati alla strage. È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa di Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Satrapi viveva in Francia da circa 30 anni. Il film ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Un progetto educativo ispirato a Don Milani che unisce territori, docenti e comunità nel segno dell'inclusione. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli, puntando l'attenzione sull'esperienza dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione che prova a contrastare dispersione e isolamento. Ci facciamo raccontare di più di questo progetto dal dirigente scolastico che è Sergio Spurio. Come nasce questa idea?
2: Allora, è una storia che dobbiamo ricollegare a un evento particolare, ed è stato l'evento del centenario celebrativo della nascita di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani, conosciuto ovviamente come pedagogista perché in qualche modo ha gettato le basi per un cambiamento della scuola italiana, della sua scuola di Barbiana. Ecco, il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani ci ha dato lo spunto nel 2023 per intitolare una scuola del nostro territorio, in particolare il plesso scolastico di Venarotta, a Don Lorenzo Milani, che raccoglie scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il motto di Don Lorenzo Milani è appunto I Care, e quindi mi interessa, mi sta a cuore. Da qui nasce l'idea ovviamente di sviluppare questo progetto e questa tematica attraverso un progetto anche a livello didattico rivolta a tutti i ragazzi dell'istituto, e abbiamo trovato la disponibilità di due docenti dell'istituto che si sono presi carico di questa realtà e hanno progettato un'attività per gli alunni della scuola primaria e poi quest'anno per gli alunni della scuola secondaria, raggiungendo circa 200-250 alunni in totale.
1: La scuola non deve essere soltanto un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi accolti, valorizzati e ascoltati. Come dirigente scolastico, quanto pensa che sia importante che la scuola sviluppi questi progetti proprio per far sentire i ragazzi protagonisti a scuola?
2: Assolutamente, sempre ricollegandoci al prete di Barbiana, così viene chiamato Don Lorenzo

0: abbiamo portato tutti i docenti a Barbiana, siamo andati a visitare Barbiana, ancora oggi ormai, ovviamente oggi è diventato un po' un museo, no? Qualche modo, però ecco, ricorda gli eventi del periodo in cui Don Lorenzo Milani ha insegnato in quei luoghi, e ci siamo resi conto di quanto è importante anche una scuola per il territorio, perché Don Lorenzo Milani sviluppava anche questo concetto importante, la scuola sul territorio è il motore di sviluppo, e infatti noi siamo per questo tipo di pedagogia, in qualche modo sviluppare una scuola del territorio sul territorio, per il territorio, e abbiamo fatto di questo il motto del nostro piano dell'offerta triennale, il TOP, piano triennale dell'offerta formativa, una scuola del territorio, sul territorio, per il territorio, sviluppando poi il concetto di I care in we care, perché noi ci teniamo a che i nostri ragazzi possano appunto sviluppare e radicare in qualche modo anche sul territorio, perché creare delle radici significa garantire al territorio dei ragazzi che possano rimanere sul territorio e consentire uno sviluppo del territorio, quindi un'attività diciamo a 360 gradi.
1: Ma vediamo come funziona concretamente il progetto e quali sono le attività che vengono appunto effettuate con gli studenti. Sentiamo a questo proposito la docente che è Ilaria Santini.
2: Allora, il progetto CARE nasce appunto da quest'idea di partenza del motto di Don Milani. Il nostro è un acronimo ed è insieme condividiamo, ci ascoltiamo, ridiamo e ci emozioniamo. Nasce perché io sono, diciamo, nasce dal mio naso rosso, perché sono anche un dottore. Ho pensato di portare il naso rosso, quindi il sorriso, non soltanto nelle cosce di ospedale, ma anche a scuola con i ragazzi. Perché la scuola non è soltanto un ambiente di apprendimento, ma è anche uno spazio in cui i ragazzi possono sentirsi accolti, ascoltati, valorizzati. E quindi si lavora sul prendersi cura sia di se stessi che degli altri, costruendo diciamo, un ambiente positivo di lavoro basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla collaborazione e la condivisione.
1: Come si sviluppa il progetto? Praticamente che cosa fanno i ragazzi? Quali sono i laboratori attraverso i quali vengono coinvolti nei care?
2: Si lavora sull'ascolto attivo, sulla comunicazione efficace, sulla gestione delle emozioni e la risoluzione di conflitti. Un'attenzione particolare viene proiettata verso situazioni e fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, aiutando i ragazzi a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e a sviluppare, utilizzando una parola molto in uso in questo periodo, empatia nei confronti degli altri.
1: Qual è la risposta che avete dai ragazzi? Perché come dicevamo con il dirigente Spurio avete coinvolto sia gli studenti della primaria che i ragazzi della secondaria, e sappiamo che sono fasce di età completamente diverse, con esigenze e stimoli diversi che i ragazzi hanno bisogno di ricevere. Qual è la loro risposta e il loro feedback?
2: I ragazzi, nonostante ci conoscono, non siamo docenti per quanto riguarda, io sono una docente della primaria, quindi non sono una docente della secondaria, per cui ci conoscono per quell'incontro che facciamo con loro, eppure nonostante la poca conoscenza, loro mettendoci noi in prima persona, aprendo noi il nostro cuore, i ragazzi tirano fuori ciò che in quel momento si sentono e quindi condividono le loro emozioni o eventualmente le loro necessità. E quindi da questi incontri non si arricchiscono solo i ragazzi, ma ci arricchiamo anche io e il collega, usciamo insomma con nuove idee, con nuove progettualità, con nuove attività poi da proporre nei futuri incontri.
1: L'Istituto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione si conferma un punto di riferimento formativo sul territorio, un istituto che mette al centro la cura e la crescita dei propri studenti attraverso un progetto che mira a costruire proprio una scuola inclusiva e stimolante. Ai nostri microfoni adesso il docente Mattia Celani, a cui chiediamo come vengono sviluppate le attività e come viene pensata anche la collaborazione con gli altri docenti che sono i colleghi che costruiscono questa rete nel progetto iCare.
3: Allora, ogni attività viene pensata in collaborazione anche con i docenti che ci accolgono, perché noi entriamo nelle classi che non sono le nostre, quindi è fondamentale avere questo clima collaborativo iniziale, perché altrimenti non riusciamo ad andare a toccare quelle che sono le tematiche fondamentali per i ragazzi. Noi svolgiamo soprattutto delle attività laboratoriali, perché per l'esperienza che porta soprattutto la docente Santini abbiamo capito che con i giovani di oggi è importante lasciar fare,

0: dare la possibilità di essere ascoltati ed essere visti. Quindi ogni attività che noi proponiamo è di tipo laboratoriale, partendo magari da una visione di un video, da una lettura, e da lì poi sviluppiamo tutte le attività.
1: Dicevamo del feedback, della risposta che hanno i ragazzi, però dal punto di vista dei docenti, quanto è importante che ci siano progetti di questo tipo anche per andare a consolidare un rapporto di fiducia, del quale parlava anche la sua collega Ilaria Santini, no? Questo scambio continuo che voi ricevete, che serve anche per andare poi a personalizzare e anche a quadrare quello che è l'intervento educativo e didattico.
0: È fondamentale cercare il feedback da parte degli alunni e anche dei colleghi. È qualcosa di utilissimo, è il motore di tutto il progetto. Se non c'è una corretta collaborazione, anche l'esperienza laboratoriale rischia di non essere realmente efficace. Quindi avere un ritorno e una collaborazione e una fiducia da parte di alunni, colleghi, dirigenti diventa veramente la parte fondamentale. Noi ci occupiamo di sviluppare insieme a livello di istituto tutte quelle che sono le competenze trasversali legate anche alle life skills. Oggi è un termine che va tantissimo, e tant'è che ne abbiamo fatto un progetto di educazione civica e lo portiamo avanti insieme e in contemporanea al progetto CARE.
1: Una collaborazione, una sinergia tra quello che è appunto il dirigente della scuola, tutto il corpo docenti e ragazzi, no? Come se si dovesse puntare su qualcosa davvero di sistemico affinché questo progetto possa funzionare, perché gli attori che ne fanno parte sono tantissimi, no? Docenti, studenti, a livello organizzativo.
0: Assolutamente sì, noi con la nostra attività, come si è accennato in precedenza, è come se lasciassimo un seme che poi chiaramente viene affidato alla cura di tutti i docenti della classe. Una collaborazione continua è necessaria, altrimenti la lezione di per sé, la singola lezione, il singolo intervento rischia di non dare frutti desiderati e sperati.
1: Una scuola che quindi non vuole solo limitarsi ad offrire competenze nelle varie discipline, ma anche strumenti per la vita, educando alla responsabilità e al valore della comunità. Io ringrazio l'Istituto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione per essere stato un nostro ospite e averci raccontato, attraverso il dirigente Spurio e i docenti Santini e Celani, quelle che sono le attività di questo interessante progetto. In chiusura vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: Via Starter Pack.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucciso un casco blu in Libano, nessun italiano coinvolto, dice la Farnesina. Hezbollah dice no all'accordo di cessate il fuoco fra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Raid incrociati fra Mosca e Kiev dopo che ieri l'Ucraina ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo. La Camera dà il via libera al disegno di legge sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato, il via libera definitivo prima dell'estate. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura al Medio Oriente, in Libano si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri 2 soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. E sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
3: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione, mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. La Camera approva la legge delega sul nucleare, il testo passa ora al Senato. Noi sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, via libera della Camera al disegno di legge per le delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento, che poi passerà al Senato, non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana per Bonelli. Si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o solamente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai fossili. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sentiamo il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
5: L'evento è di una crudeltà inenarrabile. È un fatto assolutamente disumano, l'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
1: Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Toscana. Un uomo di 34 anni, operaio di una ditta esterna, è morto mentre si trovava a lavoro in un'azienda di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava provvedendo alla sostituzione di una copertura in Eternit quando il tetto è crollato, facendolo precipitare al suolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il personale tecnico dell'ASL per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da pioggia e vento. Il passaggio dell'anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà però un weekend soleggiato. Sentiamo Marco Bergamaschi.
6: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est, con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro, con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì, appunto, e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sabato Papa Leone parte per il suo viaggio in Spagna. L'ultima tappa sarà uno dei luoghi drammaticamente più segnato dalle migrazioni, cioè le Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Per i turisti è un paradiso, per i migranti la speranza di futuro dopo la disperazione che fa loro sfidare la morte fra le onde dell'oceano. L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo, per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín, per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. Rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Questa era l'ultima notizia, grazie a Roberto Damiate in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Sono stati chiesti 18 anni di carcere per il 50enne calabrese Vincenzo Marino, ritenuto al vertice dell'organizzazione sgominata lo scorso luglio e che era al centro di un vasto spaccio di sostanze stupefacenti tra i territori di Ascoli e di Teramo. Il figlio 21enne rischia 7 anni e 4 mesi. La moglie, anch'essa coinvolta nell'inchiesta, ha chiesto di patteggiare a 2 anni. Per gli altri imputati, tutti i residenti tra San Benedetto, Controguerra, Monte Prandone, sono stati chiesti dai 14 ai 4 anni. La discussione è fissata al prossimo 19 giugno. È stata confermata la custodia cautelare in carcere per il 64enne residente in un comune della Vallata del Tronto, accusato di aver agito con violenza e comportamento oppressivo nei confronti della ex compagna. Le aggressioni e la mania di controllo, che sono stati il culmine di un progressivo atteggiamento che ha isolato la donna da amici e parenti, rendendola sempre più soggetta alle angherie dell'uomo, sarebbero culminate tra il 2024 e il 2026 con intrusioni violente anche nel luogo di lavoro della donna, che ora ha trovato assistenza e supporto legale. È nato ieri il nuovo Consiglio Comunale di San Benedetto, dopo il voto che ha portato all'elezione di Nicola Mozzoni. In maggioranza entrano dunque Andrea Traini, Simone Alfonsi, Annalisa Marcheggiani, Nicolò Bagalini e Pierluigi Tassotti per Fratelli d'Italia. Per la lista del sindaco entrano Agnese Capecci e Antimo Di Francesco. Per la lista Lega Piunti entrano appunto Pasqualino Piunti ed Emanuela Carboni. Poi Danilo Martino Di Biase e Daniela Fioravanti. Per Noi Moderati scelgo San Benedetto, per Forza Italia Stefano Muzzi e Roberto Vesperini, infine per il Centro Civico Popolare Cinzia Campanelli e Luigi Anelli nella lista Voce Nuova. Per quanto riguarda l'opposizione entreranno naturalmente gli altri candidati sindaci, quindi Giorgio Fede e Elisa D'Andrea, poi per il Partito Democratico ci saranno Jacopo Zappasodi, Margherita Sorge, Aurora Bottiglieri e Fabio Urbinati, per Alleanza Verdi Sinistra Paolo Canducci e Roberto Bovara, per il Movimento 5 Stelle Antonio Alfonsi. E andiamo adesso nelle aree interne del Piceno, dove con un progetto educativo ispirato a Don Milani la scuola diventa spazio di crescita personale, con una didattica laboratoriale che cura in particolar modo le relazioni. Vi parliamo oggi nelle realtà locali dell'esperienza dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, che prova così a contrastare dispersione ed isolamento. In realtà locali a cura di Verusca Cestarelli, ospite il dirigente scolastico Sergio Spurio e i docenti Ilaria Santini e Mattia Celani. È in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a Castorano, dove per la prima volta si terrà la lunga notte delle chiese, in programma domani, venerdì 5 giugno, partenza alle 17 con l'inizio delle visite guidate presso la chiesa di San Giovanni Battista della frazione di Pescolla. Poi dalle 21, seconda parte dell'iniziativa, presso la piazzetta Belvedere con il convegno sullo spopolamento dei piccoli borghi. Tra gli ospiti il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. È partita oggi la vendita dei biglietti per la 27esima edizione del Memorial Troiani 2026, l'evento musicale di beneficenza organizzato dall'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, che si terrà ad Ascoli il prossimo martedì 16 giugno, anche quest'anno con la direzione artistica di Dardast e con ospiti prestigiosi come Arisa, Levante, Ercomi, Saturnino e, come tradizione, l'ospite a sorpresa. I biglietti saranno acquistabili in anteprima fisicamente presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso e da domani saranno online su vivaticket.it. Concludiamo con lo sport. Oggi al Picchio Village riprendono gli allenamenti per i bianconeri, rientrati nella notte ad Ascoli dalla lunga trasferta lombarda, una partita, come sappiamo, interrotta per pioggia. Gli ultimi 30 minuti sono stati giocati ieri sera su un campo dalle condizioni totalmente diverse dal giorno prima, che ha lasciato inalterato il punteggio, rimasto sull'1-1. Il commento di Mister Tomei.
2: Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona, dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step, e domenica vedremo come finirà, ecco.
1: Si decide tutto dunque domenica alle 18 in un Del Duca, già sold out. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto da Mendolara nel Cosentino, in carcere 2 pakistani, mentre le indagini puntano sulla rete di caporali che controlla i braccianti. Sentiamo Antonio Borrelli, questore di Cosenza.
3: L'evento è di una crudeltà inenarrabile, è un fatto assolutamente disumano. L'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Un progetto educativo ispirato a Don Milani che unisce territori, docenti e comunità nel segno dell'inclusione. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Veruska Cestarelli, puntando l'attenzione sull'esperienza dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione che prova a contrastare dispersione e isolamento. Ci facciamo raccontare di più di questo progetto dal dirigente scolastico che è Sergio Spurio. Come nasce questa idea?
2: Allora, è una storia che dobbiamo ricollegare a un evento particolare, ed è stato l'evento del centenario celebrativo della nascita di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani, conosciuto ovviamente come pedagogista, perché in qualche modo ha gettato le basi per un cambiamento della scuola italiana, della sua scuola di Barbiana. Ecco, il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani ci ha dato lo spunto nel 2023 per intitolare una scuola del nostro territorio, in particolare il plesso scolastico di Venarotta, a Don Lorenzo Milani, che raccoglie scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il motto di Don Lorenzo Milani era appunto I care, e quindi mi interessa, mi sta a cuore. Da qui nasce l'idea ovviamente di sviluppare questo progetto, questa tematica attraverso un progetto anche a livello didattico rivolto a tutti i ragazzi dell'istituto, e abbiamo trovato la disponibilità di due docenti dell'istituto che si sono presi carico di questa realtà e hanno progettato un'attività per gli alunni della scuola primaria

0: Otta e coinvolgendo anche i comuni di Montegallo e Palmiano, quindi avevamo molte cose in comune, no, con la scuola di Barbiana, questa piccola scuola toscana che viene aperta da Don Lorenzo Milani appunto per rispondere alle esigenze di un territorio già molto disagiato come quello montano. Quindi ci siamo ritrovati pienamente e siamo andati a conoscerla realmente questa scuola, perché abbiamo organizzato un viaggio. Abbiamo portato tutti i docenti a Barbiana, siamo andati a visitare Barbiana, ancora oggi, ormai ovviamente oggi è diventato un po' un museo, no? In qualche modo, però ecco, ricorda gli eventi del periodo in cui Don Lorenzo Milani ha insegnato in quei luoghi, e ci siamo resi conto di quanto è importante anche una scuola per il territorio, perché Don Lorenzo Milani sviluppava anche questo concetto importante, la scuola sul territorio è un motore di sviluppo, e infatti noi siamo per questo tipo di pedagogia, in qualche modo sviluppare una scuola del territorio, sul territorio, per il territorio, e abbiamo fatto di questo il motto del nostro piano dell'offerta triennale, il TOP, piano triennale dell'offerta formativa, una scuola del territorio, sul territorio, per il territorio, sviluppando poi il concetto di I Care in We Care, perché noi ci teniamo a che i nostri ragazzi possano appunto sviluppare e radicare in qualche modo anche sul territorio, perché creare delle radici significa garantire al territorio dei ragazzi che possano rimanere sul territorio e consentire uno sviluppo del territorio, quindi un'attività diciamo a 360 gradi.
1: Ma vediamo come funziona concretamente il progetto e quali sono le attività che vengono appunto effettuate con gli studenti. Sentiamo a questo proposito la docente, che è Ilaria Santini.
2: Allora, il progetto Care nasce appunto da quest'idea di partenza del motto di Don Milani. Il nostro è un acronimo ed è Insieme condividiamo, ci ascoltiamo, ridiamo e ci emozioniamo. Nasce perché io sono, diciamo, nasce dal mio naso rosso, perché sono anche un dottore. Ho pensato di portare il naso rosso, quindi il sorriso, non soltanto nelle cozze di ospedale, ma anche a scuola con i ragazzi. Perché la scuola non è soltanto un ambiente di apprendimento, ma è anche uno spazio in cui i ragazzi possono sentirsi accolti, ascoltati, valorizzati. E quindi si lavora sul prendersi cura sia di se stessi che degli altri, costruendo diciamo, un ambiente positivo di lavoro basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla collaborazione e la condivisione.
1: Come si sviluppa il progetto? Praticamente che cosa fanno i ragazzi? Quali sono i laboratori attraverso i quali vengono coinvolti nei care?
2: Si lavora sull'ascolto attivo, sulla comunicazione efficace, sulla gestione delle emozioni e la risoluzione di conflitti. Un'attenzione particolare viene proiettata verso situazioni e fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, aiutando i ragazzi a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e a sviluppare, utilizzando una parola molto in uso in questo periodo, empatia nei confronti degli altri.
1: Qual è la risposta che avete dai ragazzi? Perché come dicevamo con il dirigente Spurio, avete coinvolto sia gli studenti della primaria che i ragazzi della secondaria, e sappiamo che sono fasce di età completamente diverse, con esigenze e stimoli diversi che i ragazzi hanno bisogno di ricevere. Qual è la loro risposta e il loro feedback?
2: I ragazzi, nonostante ci conoscono, non siamo docenti per quanto riguarda, io sono una docente della primaria, quindi non sono una docente della secondaria, per cui ci conoscono per quell'incontro che facciamo con loro, eppure nonostante la poca conoscenza, loro mettendoci noi in prima persona, aprendo noi il nostro cuore, i ragazzi tirano fuori ciò che in quel momento si sentono e quindi condividono le loro emozioni o eventualmente le loro necessità. E quindi da questi incontri non si arricchiscono solo i ragazzi, ma ci arricchiamo anche io e il collega, usciamo insomma con nuove idee, con nuove progettualità, con nuove attività poi da proporre nei futuri incontri.
1: L'Istituto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione si conferma un punto di riferimento formativo sul territorio, un istituto che mette al centro la cura e la crescita dei propri studenti attraverso un progetto che mira a costruire proprio una scuola inclusiva e stimolante. Ai nostri microfoni adesso il docente Mattia Celani, a cui chiediamo come vengono sviluppate le attività e come viene pensata anche la collaborazione con gli altri docenti, che sono i colleghi che costruiscono questa rete nel progetto iCare.
3: Allora, ogni attività viene pensata in collaborazione anche con i docenti che

0: accorgono, perché noi entriamo nelle classi che non sono le nostre, quindi è fondamentale avere questo clima collaborativo iniziale, perché altrimenti non riusciamo ad andare a toccare quelle che sono le tematiche fondamentali per i ragazzi. Noi svolgiamo soprattutto delle attività laboratoriali, perché per l'esperienza che porta soprattutto la docente Santini abbiamo capito che con i giovani di oggi è importante lasciar fare e dare la possibilità di essere ascoltati ed essere visti. Quindi ogni attività che noi proponiamo è di tipo laboratoriale, partendo magari da una visione di un video, da una lettura, e da lì poi sviluppiamo tutte le attività.
1: Dicevamo del feedback, della risposta che hanno i ragazzi, però dal punto di vista dei docenti, quanto è importante che ci siano progetti di questo tipo anche per andare a consolidare un rapporto di fiducia, del quale parlava anche la sua collega Ilaria Santini, no? Questo scambio continuo che voi ricevete e che serve anche per andare poi a personalizzare e anche a quadrare quello che è l'intervento educativo e didattico.
0: È fondamentale cercare il feedback da parte degli alunni e anche dei colleghi, è qualcosa di utilissimo, è il motore di tutto il progetto. Se non c'è una corretta collaborazione, anche l'esperienza laboratoriale rischia di non essere realmente efficace. Quindi avere un ritorno e una collaborazione e una fiducia da parte di alunni, colleghi, dirigenti diventa veramente la parte fondamentale. Noi ci occupiamo di sviluppare insieme a livello di istituto tutte quelle che sono le competenze trasversali legate anche alle life skills, oggi è un termine che va tantissimo, e tant'è che ne abbiamo fatto un progetto di educazione civica e lo portiamo avanti insieme e in contemporanea al progetto CARE.
1: Una collaborazione, una sinergia tra quello che è appunto il dirigente della scuola, tutto il corpo docenti e ragazzi, no? Come se si dovesse puntare su qualcosa davvero di sistemico affinché questo progetto possa funzionare, perché gli attori che ne fanno parte sono tantissimi, no? Docenti, studenti, a livello organizzativo.
0: Assolutamente sì, noi con la nostra attività, come si è accennato in precedenza, è come se lasciassimo un seme che poi chiaramente viene affidato alla cura di tutti i docenti della classe. Una collaborazione continua è necessaria, altrimenti la lezione di per sé, la singola lezione, il singolo intervento rischia di non dare frutti desiderati e sperati.
1: Una scuola che quindi non vuole solo limitarsi ad offrire competenze nelle varie discipline, ma anche strumenti per la vita, educando alla responsabilità e al valore della comunità. Io ringrazio l'Istituto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione per essere stato un nostro ospite, averci raccontato attraverso il dirigente Spurio e i docenti Santini e Celani quelle che sono le attività di questo interessante progetto. In chiusura vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Piera Chille. Dolfini, in Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, un accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Un'altra guerra, quella in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto il controllo russo. Pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre di più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO.
2: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione, mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma anche drammaticamente segnato dalle migrazioni.
3: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo Papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,06% a quota 75 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Sono stati chiesti 18 anni di carcere per il 50enne calabrese Vincenzo Marino, ritenuto al vertice dell'organizzazione sgominata lo scorso luglio e che era al centro di un vasto spaccio di sostanze stupefacenti tra i territori di Ascoli e di Teramo. Il figlio 21enne rischia 7 anni e 4 mesi, la moglie, anch'essa coinvolta nell'inchiesta, ha chiesto di patteggiare a 2 anni. Per gli altri imputati, tutti i residenti tra San Benedetto, Controguerra, Monte Prandone, sono stati chiesti dai 14 ai 4 anni. La discussione è fissata al prossimo 19 giugno. È stata confermata la custodia cautelare in carcere per il 64enne residente in un comune della Vallata del Tronto, accusato di aver agito con violenza e comportamento oppressivo nei confronti della ex compagna. Le aggressioni e la mania di controllo, che sono stati il culmine di un progressivo atteggiamento che ha isolato la donna da amici e parenti, rendendola sempre più soggetta alle angherie dell'uomo, sarebbero culminate tra il 2024 e il 2026 con intrusioni violente anche nel luogo di lavoro della donna, che ora ha trovato assistenza e supporto legale. È nato ieri il nuovo Consiglio Comunale di San Benedetto, dopo il voto che ha portato all'elezione di Nicola Mozzoni. In maggioranza entrano dunque Andrea Traini, Simone Alfonsi, Annalisa Marcheggiani, Nicolò Bagalini e Pierluigi Tassotti per Fratelli d'Italia. Per la lista del sindaco entrano Agnese Capecci e Antimo Di Francesco. Per la lista Lega Piunti entrano appunto Pasqualino Piunti ed Emanuela Carboni. Poi Danilo Martino Di Biase e Daniela Fioravanti. Per Noi Moderati scelgo San Benedetto, per Forza Italia Stefano Muzzi e Roberto Vesperini, infine per il Centro Civico Popolare Cinzia Campanelli e Luigi Anelli nella lista Voce Nuova. Per quanto riguarda l'opposizione entreranno naturalmente gli altri candidati sindaci, quindi Giorgio Fede e Elisa D'Andrea, poi per il Partito Democratico ci saranno Jacopo Zappasodi, Margherita Sorge, Aurora Bottiglieri e Fabio Urbinati, per Alleanza Verdi Sinistra Paolo Canducci e Roberto Bovara, per il Movimento 5 Stelle Antonio Alfonsi. E andiamo adesso nelle aree interne del Piceno, dove con un progetto educativo ispirato a Don Milani la scuola diventa spazio di crescita personale con una didattica laboratoriale che cura in particolar modo le relazioni. Vi parliamo oggi nelle realtà locali dell'esperienza dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, che prova così a contrastare dispersione ed isolamento. In realtà locali a cura di Verusca Cestarelli, ospite il dirigente scolastico Sergio Spurio e i docenti Ilaria Santini e Mattia Celani. È in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a Castorano, dove per la prima volta si terrà la lunga notte delle chiese, in programma domani, venerdì 5 giugno, partenza alle 17 con l'inizio delle visite guidate presso la chiesa di San Giovanni Battista della frazione di Pescolla. Poi dalle 21, seconda parte dell'iniziativa, presso la piazzetta Belvedere con il convegno sullo spopolamento dei piccoli borghi. Tra gli ospiti il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. È partita oggi la vendita dei biglietti per la 27esima edizione del Memorial Troiani 2026, l'evento musicale di beneficenza organizzato dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che si terrà ad Ascoli il prossimo martedì 16 giugno, anche quest'anno con la direzione artistica di Dardast e con ospiti prestigiosi come Arisa, Levante, Ercomi, Saturnino e, come tradizione, l'ospite a sorpresa. I biglietti saranno acquistabili in anteprima fisicamente presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso e da domani saranno online su vivaticket.it. Concludiamo con lo sport. Oggi al Picchio Village riprendono gli allenamenti per i bianconeri, rientrati nella notte ad Ascoli dalla lunga trasferta lombarda, una partita come sappiamo interrotta per pioggia. Gli ultimi 30 minuti sono stati giocati ieri sera su un campo dalle condizioni totalmente diverse dal giorno prima, che ha lasciato inalterato il punteggio rimasto sull'1-1. Il commento di Mister Tomei.
2: Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona, dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step, e domenica vedremo come finirà, ecco.
1: Si decide tutto dunque domenica alle 18 in un Del Duca, già sold out. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Soddisfazione per l'approvazione della legge delega sul nucleare, intanto in Italia con la maggioranza hanno votato anche esponenti dell'opposizione.
3: Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle, soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o totalmente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde da Palazzo Chigi a Augusto Cantelli.
1: Il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto la archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra e dunque anche del suo collaboratore. Soddisfazione dei figli dell'ex premier, la giustizia resta un'emergenza, commenta Marina Berlusconi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,15%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, l'ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma soprattutto drammaticamente segnato dalle migrazioni.
2: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum dal 1987. Con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Si contano i danni della perturbazione che tra martedì e ieri ha investito diverse zone d'Italia. Il passaggio dell'anticiclone ora garantirà un fine settimana soleggiato.
3: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili con due fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì appunto e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,06%. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra battuto in finale la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora con

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Quando notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Ehi, Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Sono stati chiesti 18 anni di carcere per il 50enne calabrese Vincenzo Marino, ritenuto al vertice dell'organizzazione sgominata lo scorso luglio e che era al centro di un vasto spaccio di sostanze stupefacenti tra i territori di Ascoli e di Teramo. Il figlio 21enne rischia 7 anni e 4 mesi, la moglie, anch'essa coinvolta nell'inchiesta, ha chiesto di patteggiare a 2 anni. Per gli altri imputati, tutti i residenti tra San Benedetto, Controguerra, Monte Prandone, sono stati chiesti dai 14 ai 4 anni. La discussione è fissata al prossimo 19 giugno. È stata confermata la custodia cautelare in carcere per il 64enne residente in un comune della Vallata del Tronto, accusato di aver agito con violenza e comportamento oppressivo nei confronti della ex compagna. Le aggressioni e la mania di controllo, che sono stati il culmine di un progressivo atteggiamento che ha isolato la donna da amici e parenti, rendendola sempre più soggetta alle angherie dell'uomo, sarebbero culminate tra il 2024 e il 2026 con intrusioni violente anche nel luogo di lavoro della donna, che ora ha trovato assistenza e supporto legale. È nato ieri il nuovo Consiglio Comunale di San Benedetto, dopo il voto che ha portato all'elezione di Nicola Mozzoni. In maggioranza entrano dunque Andrea Traini, Simone Alfonsi, Annalisa Marcheggiani, Nicolò Bagalini e Pierluigi Tassotti per Fratelli d'Italia. Per la lista del sindaco entrano Agnese Capecci e Antimo Di Francesco. Per la lista Lega Piunti entrano appunto Pasqualino Piunti ed Emanuela Carboni. Poi Danilo Martino Di Biase e Daniela Fioravanti. Per Noi Moderati scelgo San Benedetto, per Forza Italia Stefano Muzzi e Roberto Vesperini, infine per il Centro Civico Popolare Cinzia Campanelli e Luigi Anelli nella lista Voce Nuova. Per quanto riguarda l'opposizione entreranno naturalmente gli altri candidati sindaci, quindi Giorgio Fede e Elisa D'Andrea, poi per il Partito Democratico ci saranno Jacopo Zappasodi, Margherita Sorge, Aurora Bottiglieri e Fabio Urbinati, per Alleanza Verdi Sinistra Paolo Canducci e Roberto Bovara, per il Movimento 5 Stelle Antonio Alfonsi. E andiamo adesso nelle aree interne del Piceno, dove con un progetto educativo ispirato a Don Milani la scuola diventa spazio di crescita personale con una didattica laboratoriale che cura in particolar modo le relazioni. Vi parliamo oggi nelle realtà locali dell'esperienza dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione, che prova così a contrastare dispersione ed isolamento. In realtà locali a cura di Verusca Cestarelli, ospite il dirigente scolastico Sergio Spurio e i docenti Ilaria Santini e Mattia Celani. È in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a Castorano, dove per la prima volta si terrà la lunga notte delle chiese, in programma domani, venerdì 5 giugno, partenza alle 17 con l'inizio delle visite guidate presso la chiesa di San Giovanni Battista della frazione di Pescolla. Poi dalle 21, seconda parte dell'iniziativa, presso la piazzetta Belvedere con il convegno sullo spopolamento dei piccoli borghi. Tra gli ospiti il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. È partita oggi la vendita dei biglietti per la 27esima edizione del Memorial Troiani 2026, l'evento musicale di beneficenza organizzato dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che si terrà ad Ascoli il prossimo martedì 16 giugno, anche quest'anno con la direzione artistica di Dardast e con ospiti prestigiosi come Arisa, Levante, Ercomi, Saturnino e, come tradizione, l'ospite a sorpresa. I biglietti saranno acquistabili in prima fisicamente presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso e da domani saranno online su vivaticket.it. Concludiamo con lo sport. Oggi al Picchio Village riprendono gli allenamenti per i bianconeri, rientrati nella notte ad Ascoli dalla lunga trasferta lombarda, una partita come sappiamo interrotta per pioggia. Gli ultimi 30 minuti sono stati giocati ieri sera su un campo dalle condizioni totalmente diverse dal giorno prima, che ha lasciato inalterato il punteggio rimasto sull'1-1. Il commento di Mister Tomei.
2: Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona, dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step, e domenica vedremo come finirà, ecco.
1: Si decide tutto dunque domenica alle 18 in un Del Duca, già sold out. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: è Radio Ascoli.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro fronte, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia all'energia atomica dopo lo stop del 1987, con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Cardinali a confronto, saranno le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e il Sinodo, i temi al centro del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. Buonasera da Piera Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano. Accordo però bocciato da Hezbollah, che lo definisce una sconfitta. Ucciso intanto un casco blu serbo della missione UNIFIL. Massimiliano Cocchi.
2: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha definito l'accordo una resa vergognosa ed una sconfitta e ha detto: finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è anche il peso dell'Iran, che ha approvato la decisione. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile, e mentre continuano i raid israeliani, che nelle ultime 24 ore avrebbero ucciso 6 persone, un colpo di mortaio probabilmente sparato da Hezbollah ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Era un soldato serbo di 36 anni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sempre tensione anche sul fronte con l'Iran, proseguono i colloqui per la fine delle ostilità, ma intanto la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Antonio Soviero.
3: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici, raccontano di un Donald Trump su tutte le furie, dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto: se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente ha diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande ayatollah Mojtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, timore per la centrale nucleare di Zaporizhia sotto il controllo russo, perché un impianto termoelettrico che rifornisce quello nucleare è stato colpito. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Vito De Torre.
4: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La politica, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del 1987, con la maggioranza anche qualche voto dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Piera Achille, sì, via libera della Camera al disegno di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza a favore anche Azione di Calenda, si astiene Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea, la limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica, lo spazio fiscale di circa 14 miliardi in 3 anni per la transizione verde, ma non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, si valuteranno quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantermi, in linea allo studio.
1: Non ci sarà nessuna rivalutazione della grazia Nicole Minetti, un caso nel quale non c'è stata inconsueta segretezza. Così in una nota al Quirinale, che riferisce come il capo dello Stato Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano. Il Colle ricorda che in 4 anni sono state concesse 42 grazie, ma ne sono state rese pubbliche solo 12. Il GIP del Tribunale di Firenze dispone l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra, dunque anche del suo collaboratore, dicono. Soddisfazione da parte dei figli dell'ex premier Antonella Mazza Teruel.
6: Esultano il centrodestra e i figli di Silvio Berlusconi per la totale stranità dell'ex presidente del Consiglio alle stragi del 1993. Tra maggio e luglio di quell'anno esplosero autobombe a Firenze, Milano, Roma, provocando 10 vittime, tutti attentati di matrice mafiosa, ha ricostruito la giustizia. Ma per la procura di Firenze Cosa Nostra non si era mossa da sola e sulla base di dichiarazione dei pentiti aprì un nuovo filone sui mandanti occulti, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, e Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore. L'inchiesta fu archiviata, poi riaperta, poi chiusa e riaperta periodicamente per 6 volte in 30 anni fino all'archiviazione odierna, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. E la conferma, commenta la premier Giorgia Meloni, di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,27% a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, il Sinodo saranno al centro del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. I temi li ha resi noti in una lettera al cardinale re decano del collegio cardinalizio, Paolo Fucili.
7: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La cronaca: potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. In carcere 2 pakistani mentre le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti. Amelia Cartia.
8: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica, come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i due accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui due accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: In Italia mancano almeno 497 pediatri di libera scelta e quasi l'80% delle carenze si concentra in tre grandi regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo rileva la Fondazione Gimbe. Lucia Ascione.
9: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500, Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. A farne le spese, più di altri, i bambini fragili e con disabilità. Ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del sesto anno di età, i bimbi devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta. Tra i 6 e i 14 anni compresi, i genitori possono invece optare per un medico di medicina generale. Da 14° anno l'assistenza del pediatra termina automaticamente salvo proroghe. E non è tutto. Secondo i dati della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione per raggiunti limiti d'età 1547 specialisti di libera scelta. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Siamo alla cultura, annunciati i nomi dei 5 finalisti che il prossimo 8 luglio si contenderanno a Villa Giulia a Roma il premio Strega, uno dei più prestigiosi a livello letterario. Pierluigi Vito.
10: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi, Elena Rui. Sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano nella finale del Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari con 280 voti per il romanzo I convitati di pietra. Lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo Platone. Più distanziate Bianca Pizzorno con La sonnambula e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. A completare la tradizionale cinquina Alcide Pierantozzi con Lo svilico. Ma come prevede il regolamento, deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo. E tra questi il più votato è stato Vedove di Camus di Elena Rui, edito dall'Orma. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio miss Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dobrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Un progetto educativo ispirato a Don Milani che unisce territori, docenti e comunità nel segno dell'inclusione. Ne parliamo a Realtà Locali, ben trovati da Verusca Cestarelli, puntando l'attenzione sull'esperienza dell'ISC del Tronto e del Val Fluvione che prova a contrastare dispersione e isolamento. Ci facciamo raccontare di più di questo progetto dal dirigente scolastico che è Sergio Spurio. Come nasce questa idea?
2: Allora, è una storia che dobbiamo ricollegare a un evento particolare, ed è stato l'evento del centenario celebrativo della nascita di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani, conosciuto ovviamente come pedagogista, perché in qualche modo ha gettato le basi per un cambiamento della scuola italiana, nella sua scuola di Barbiana. Ecco, il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani ci ha dato lo spunto nel 2023 per intitolare una scuola del nostro territorio, in particolare il plesso scolastico di Venarotta, a Don Lorenzo Milani, che raccoglie scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il motto di Don Lorenzo Milani è appunto I care, e quindi mi interessa, mi sta a cuore. Da qui nasce l'idea ovviamente di sviluppare questo progetto e questa tematica attraverso un progetto anche a livello didattico rivolta a tutti i ragazzi dell'istituto, e abbiamo trovato la disponibilità di due docenti dell'istituto che si sono presi carico di questa realtà e hanno progettato un'attività per gli alunni della scuola primaria e poi quest'anno per gli alunni della scuola secondaria, raggiungendo circa 200-250 alunni in totale.
1: La scuola non deve essere soltanto un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi accolti, valorizzati e ascoltati. Come dirigente scolastico, quanto pensa che sia importante che la scuola sviluppi questi progetti proprio per far sentire i ragazzi protagonisti a scuola?
2: Assolutamente, sempre ricollegandoci al prete di Barbiana, così veniva chiamato Don Lorenzo Milani, noi nel 2023, per conoscere questa realtà di scuola di montagna, e noi siamo una scuola di montagna perché raggruppiamo un territorio molto vasto che va da Arquata del Tronto, Acqua Santa Terme, Rocca Fluvione, Venarotta e coinvolgendo anche i comuni di Montegallo e Palmiano, quindi avevamo molte cose in comune, no, con la scuola di Barbiana, questa piccola scuola toscana che viene aperta da Don Lorenzo Milani appunto per rispondere alle esigenze di un territorio già molto disagiato come quello montano. Quindi ci siamo ritrovati pienamente e siamo andati a conoscerla realmente questa scuola, perché abbiamo organizzato un viaggio e abbiamo portato tutti i docenti a Barbiana. Siamo andati a visitare Barbiana, ancora oggi, ovviamente oggi è diventato un po' un museo, no? In qualche modo, però ecco, ricorda gli eventi del periodo in cui Don Lorenzo Milani ha insegnato in quei luoghi, e ci siamo resi conto di quanto è importante anche una scuola per il territorio, perché Don Lorenzo Milani sviluppava anche questo concetto importante: la scuola sul territorio è un motore di sviluppo, e infatti noi siamo per questo tipo di pedagogia, in qualche modo sviluppare una scuola del territorio, sul territorio, per il territorio, e abbiamo fatto di questo il motto del nostro piano dell'offerta triennale, il TOF, piano triennale dell'offerta formativa, una scuola del territorio, sul territorio, per il territorio, sviluppando poi il concetto di I care in we care, perché noi ci teniamo a che i nostri ragazzi possano appunto sviluppare e radicare in qualche modo anche sul territorio, perché creare delle radici significa garantire al territorio dei ragazzi che possano rimanere sul territorio e consentire uno sviluppo del territorio, quindi un'attività diciamo a 360 gradi.
1: Ma vediamo come funziona concretamente il progetto e quali sono le attività che vengono appunto effettuate con gli studenti. Sentiamo a questo proposito la docente, che è Ilaria Santini.
3: Allora, il progetto Care nasce appunto da quest'idea di partenza del motto di Don Milani. Il nostro è un acronimo ed è Insieme condividiamo, ci ascoltiamo, ridiamo e ci emozioniamo. Nasce perché io sono, diciamo, nasce dal mio naso rosso, perché sono anche un dottore. Ho pensato di portare il naso rosso, quindi il sorriso, non soltanto nelle corsie di ospedale ma anche a scuola con i ragazzi, perché la scuola non è soltanto un ambiente di apprendimento, ma è anche uno spazio in cui i ragazzi possono sentire possono sentirsi accolti, ascoltati, valorizzati. E quindi si lavora sul prendersi cura sia di se stessi che degli altri, costruendo un ambiente positivo di lavoro basato sul rispetto, sulla fiducia e sulla collaborazione e la condivisione.
1: Come si sviluppa il progetto? Praticamente che cosa fanno i ragazzi? Quali sono i laboratori attraverso i quali vengono coinvolti in iCare?
3: Si lavora sull'ascolto attivo, sulla comunicazione efficace, sulla gestione delle emozioni, la risoluzione di conflitti. Un'attenzione particolare viene proiettata verso situazioni e fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, aiutando i ragazzi a comprendere le conseguenze delle proprie azioni e a sviluppare, utilizzando una parola molto in uso in questo periodo, empatia nei confronti degli altri.
1: Qual è la risposta che avete dai ragazzi? Perché, come dicevamo con il dirigente Spurio, avete coinvolto sia gli studenti della primaria che i ragazzi della secondaria, e sappiamo che sono fasce di età completamente diverse, con esigenze e stimoli diversi che i ragazzi hanno bisogno di ricevere. Qual è la loro risposta e il loro feedback?
3: I ragazzi, nonostante ci conoscono, non siamo docenti per quanto riguarda, io sono una docente della primaria, quindi non sono una docente della secondaria, per cui ci conoscono per quell'incontro che facciamo con loro, eppure nonostante la poca conoscenza, loro, mettendoci noi in prima persona, aprendo noi il nostro cuore, i ragazzi tirano fuori ciò che in quel momento si sentono e quindi condividono le loro emozioni o eventualmente le loro necessità. E quindi da questi incontri non si arricchiscono solo i ragazzi, ma ci arricchiamo anche io e il collega, con nuove idee, con nuove progettualità, con nuove attività poi da proporre nei futuri incontri.
1: L'Istituto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione si conferma un punto di riferimento formativo sul territorio, un istituto che mette al centro la cura e la crescita dei propri studenti attraverso un progetto che mira a costruire proprio una scuola inclusiva e stimolante. Ai nostri microfoni adesso il docente Mattia Celani, a cui chiediamo come vengono sviluppate le attività e come viene pensata anche la collaborazione con gli altri docenti, che sono i colleghi che costruiscono questa rete nel progetto iCare.
4: Allora, ogni attività viene pensata in collaborazione anche con i docenti che ci accolgono, perché noi entriamo nelle classi che non sono le nostre, quindi è fondamentale avere questo clima collaborativo iniziale, perché altrimenti non riusciamo ad andare a toccare quelle che sono le tematiche fondamentali per i ragazzi. Noi svolgiamo soprattutto delle attività laboratoriali, perché per l'esperienza che porta soprattutto la docente Santini, abbiamo capito che con i giovani di oggi è importante lasciar fare e dare la possibilità di essere ascoltati ed essere visti. Quindi ogni attività che noi proponiamo è di tipo laboratoriale, partendo magari da una visione di un video, da una lettura, e da lì poi sviluppiamo tutte le attività.
1: Dicevamo del feedback, della risposta che hanno i ragazzi, però dal punto di vista dei docenti, quanto è importante che ci siano progetti di questo tipo anche per andare a consolidare un rapporto di fiducia, del quale parlava anche la sua collega Ilaria Santini, no? Questo scambio continuo che voi ricevete, che serve anche per andare poi a personalizzare e anche a quadrare quello che è l'intervento educativo e didattico.
4: È fondamentale cercare il feedback da parte degli alunni e anche dei colleghi, è qualcosa di utilissimo, è il motore di tutto il progetto. Se non c'è una corretta collaborazione, anche l'esperienza laboratoriale rischia di non essere realmente efficace. Quindi avere un ritorno e una collaborazione e una fiducia da parte di alunni, colleghi, dirigenti diventa veramente la parte fondamentale. Noi ci occupiamo di sviluppare insieme a livello di istituto tutte quelle che sono le competenze trasversali legate anche alle life skills, oggi è un termine che va tantissimo, e tant'è che ne abbiamo fatto un progetto di educazione civica e lo portiamo avanti insieme e in contemporanea al progetto CARE.
1: Una collaborazione, una sinergia tra quello che è appunto il dirigente della scuola, tutto il corpo docenti e ragazzi, no? Come se si dovesse puntare su qualcosa davvero di sistemico affinché questo progetto possa funzionare, perché gli attori che ne fanno parte sono tantissimi, no? Docenti, studenti a livello organizzativo.
4: Assolutamente sì, noi con la nostra attività, come si è accennato in precedenza, è come se lasciassimo un seme che poi chiaramente viene affidato alla cura di tutti i docenti della classe. Una collaborazione continua è necessaria, altrimenti la lezione di per sé, la singola lezione, il singolo intervento rischia di non dare frutti desiderati e sperati.
1: Una scuola che quindi non vuole solo limitarsi ad offrire competenze nelle varie discipline, ma anche strumenti per la vita, educando alla responsabilità e al valore della comunità. Io ringrazio l'Istituto Comprensivo del Tronto e Val Fluvione per essere stato un nostro ospite e averci raccontato attraverso il dirigente Spurio e i docenti Santini e Celani quelle che sono le attività di questo interessante progetto. In chiusura vi ricordo che questa puntata è disponibile sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è Radio.
6: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
7: Buonasera cari amici del circolo del giovedì. Ragazzi, che vi devo dire? Oggi faccio il padrone di questo spazio. Io e il nostro amico Jacopo, che sta dall'altra parte del vetro. L'altro nostro amico Yuri è decollato, sta ancora in orbita, quindi non si sa dove arriva, ma siamo qui, anzi sono qui. Gli altri sono dispersi, ma cerchiamo di recuperarli. Questa sera abbiamo veramente, parliamo di cose importanti e soprattutto di una bella realtà che presenteremo più in là dopo aver fatto un po' di chiacchiere. E le chiacchiere quali sono? Che se vi ricordate qualche tempo fa parlammo della raccolta di firme di Libera sul 2% da spostare dal Fondo Unico Giustizia al fondo dei beni confiscati, perché quest'oggi parleremo di una realtà presente a Rottamare, una villa che è stata confiscata e che tornerà in vita grazie a un'associazione che poi ne parleremo. Nel frattempo io prendo a volo il nostro amico Armando, che abbiamo raggiunto. Pronto Armando?
8: Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, buonasera a voi in studio.
7: Ciao Armando.
8: Al nostro amico Alberto, che non può essere con noi oggi pomeriggio, ma
7: sì, Alberto come si dice
8: tornerà presto.
7: Si sta facendo un check-up o sta facendo un viaggio tour, non si sa. Ci faremo raccontare.
8: Beh, adesso poi se sarà stato in qualche officina ce lo dirà.
7: Bene, allora, ma Alberto sta in giro e tu pure sei in giro, perché qui sono solo soletto.
8: Sì, beh, io però sono con te, con con Jacopo e con il nostro Yuri. Sono qui con voi perché la tecnologia ci permette questo. Io sono a Tirrenia, vicino a Pisa in questo momento, e quindi però sono lo stesso in studio, guarda un po', sì, l'ubiquità ci
7: sì, padre ti Pio vedo. Ce l'aveva. Infatti ti sto vedendo in questo momento, guarda qui qua, in costume da bagno sbragato su un lettino,
8: Padre Pio ce l'aveva veramente lui, l'ubiquità, invece noi ce l'abbiamo, diciamo, elettromagnetica, ma
7: Va bene.
8: Non come quella, ecco,
7: Bene, Armaduc, allora facciamo così. E andiamo con il primo brano che ho scelto questa sera, che mi sono questa sera tocco, come si dice, la scelta dei brani l'ho fatta io, perché sostituisco Alberto in questo compito suo e spero di fare bene, perché altrimenti mi fa correre, come si dice. E per iniziare ho scelto la canzone Si può fare di Angelo Branduardi. Si può fare. perché prendere o
8: basta crederci.
7: Sì, proprio come dici tu, soprattutto non si può mentire, e poi puoi fare, ti possono distruggere, ti possono incendiare, ma ci devi sempre riprovare. E allora adesso con Branduardi, nel frattempo chiamiamo l'altro ospite.
8: Ok.

0: può fare, si può fare, e non possiamo iniziare di meglio dopo questo si può fare. Abbiamo al telefono il nostro ospite, che è il signor Maestrini Simone, che è il curatore, il responsabile, il factotum dell'associazione Onvalos, che è un'associazione che è dedicata ai ragazzi con problemi di autismo. Buonasera Simone.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori.
2: Bene, bene. Ecco, io mi permetto a Tonino.
0: Sì, prego Armando.
2: Prima di iniziare veramente con il nostro ospite la trasmissione, diciamo pure che le leggi che ci permettono di fare questa trasmissione, anche di verificare ciò che sta succedendo con i beni sequestrati alla mafia, ecco, ci sono delle leggi, quella per esempio di Rognoni La Torre, pubblicata nel 1982, e poi la legge del 1996 che appunto permetteva questa assegnazione alle associazioni no profit o comunque ad enti diversi dello Stato, diciamo, l'affidamento di questi beni sottratti alla mafia.
0: Sì,
2: credo che sia importante parlare di questa radice, diciamo, di questa base da cui partire per sviluppare tutti i nostri discorsi che facciamo adesso.
0: Sì, tu mi hai anticipato un pochettino perché io ne parlavo un po' più tardi, però va bene lo stesso. Allora, Simone, sappiamo che fra qualche giorno c'è l'inaugurazione di questa villa. Ti lascio la parola per dirci un pochettino che cos'è l'associazione, come è nata e come siete arrivati a gestire questa villa.
1: Allora, grazie per questo invito di nuovo. Allora, l'associazione Onvalos nasce nel 2008 a Fano da un gruppo di genitori con bambini nello spettro dell'autismo, e nasce perché per le istituzioni non c'è un vuoto in quel momento, e allora i genitori hanno bisogno di qualcosa, e allora cercano di organizzare una rete fra di loro, di solidarietà, cambio di conoscenze, strategie, strumenti necessari per affrontare questa complessa disabilità. Allora, dal 2008 l'associazione ha fatto dei grandi passi avanti, perché sul territorio marchigiano adesso abbiamo 5 sedi, appunto Fano, Recanati, Civitanova, Ancona, e c'era già una sede in zona ad Acquaviva, ma adesso ci sposteremo e inaugureremo proprio sabato pomeriggio, dopodomani, questa sede a Grotta a Mare. Questa sede siamo arrivati qui a Grotta a Mare perché questa villa è stata confiscata alla criminalità organizzata nel 2012 circa, e è stato il comune di Grotta a Mare ha emesso un bando pubblico nel 2021. Noi abbiamo come associazione partecipato a questo bando pubblico, poi dirò magari anche un attimo con che tipologia di progetto, e ci siamo aggiudicati il bando. E quindi adesso, dopo ormai anni, di 3 anni e mezzo, quasi 4, che ci stiamo dietro a sistemare, perché vorrei precisare una cosa. In questo periodo di sequestro dell'immobile, cos'è successo? I tempi, io non è una critica, è un dato di fatto quello che voglio esporre, sono un po', per le assegnazioni, sono un pochetto lunghi. Cos'è successo? È successo che una villa chiusa, staccando le utenze, giustamente, cos'è successo? È successo che nella parte del seminterrato di questa abitazione è rimasto per 9 anni circa 40, 30, 40 centimetri di acqua. Questo ha provocato un danno abbastanza importante, che ci siamo dovuti accollare in qualche maniera nella ristrutturazione dell'immobile. Ora apro questa parentesi e la chiudo. Ci fosse magari un po' più velocità nelle assegnazioni, nei bandi pubblici, sicuramente sarebbe molto molto ridotto la spesa per chi si prende questo onere di ristrutturare e di renderlo poi una cosa, come dire, nel sociale, usufruibile da tutta una comunità. Non lo usufruiremo solo noi, naturalmente, lo usufruiranno sì i nostri ragazzi, ma il beneficio va su tutta la società, su tutto il comune, ecco, su tutto il territorio.
0: Eh sì, anche perché, scusa se ti interrompo, Simo, anche perché questo problema, purtroppo ci sono tante famiglie coinvolte, e io ti chiederei anche com'è la situazione nel territorio riguardo a questa problematica, e soprattutto che cosa sta facendo, tra virgolette, lo Stato, la Regione, il Comune, per aiutare questi ragazzi a un inserimento nella vita sociale e per crescere e essere autonomi un domani.
1: Allora, parto un attimo, una diagnosi precoce nello spettro autistico è determinante, perché una diagnosi precoce significa anche un intervento precoce. Questi interventi purtroppo non sono precoci nel pubblico, lo dico per esperienza anche personale, ci sono anni da aspettare, quindi una diagnosi precoce, un intervento dopo anni, non serve a niente, si perde gran parte della possibilità di un recupero. Detto questo, è chiaro che le istituzioni si appoggiano molto sulle associazioni come la nostra, perché questo disturbo, le ultime rilevazioni danno un bambino nello spettro dell'autismo ogni 56-58 nascite, quindi mi capite che è una cosa adesso molto importante, che più o meno coinvolge tutti i territori, tutti, e è chiaro che le istituzioni sono in grado di rispondere a una domanda di questo.
0: Simo, scusami se ti interrompo, siccome è caduto Armando, purtroppo il collegamento è caduto, io manderei adesso un altro brano che abbiamo scelto per stasera, e ho scelto i 100 passi dei Modena City Rams, i 100 passi perché lo sappiamo un pochettino tutti, perché sono i 100 passi che divideva la casa di Peppino Imbastato da Utano, come si dice, da Gaetano Badalamenti, quindi il boss di che Peppino Imbastato stava contrastando, perché non andava bene quello che voleva una libertà. E siccome la legge che diceva Armando, la legge sui beni confiscati, che ha iniziato la Rognoni la Torre, ma poi è stata messa su e richiesta tramite una raccolta firme dall'Associazione Libera, è stata attuata. Quindi io manderei questo brano e nel frattempo richiamiamo Armando. Va bene, Simo?
1: Va benissimo, va benissimo. Okay. Sono qua, io a disposizione.
0: Sì, ciao, ci vediamo fra poco.

0: Adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Abbiamo ancora con noi Simone e Armando. Ci sei, Armando? Pronto? Simone? Eccolo, Armando è arrivato. Bene, Armando, ti abbiamo perso per strada. Ci sei? No, purtroppo non ci abbiamo Armando nemmeno questa volta. Vediamo se Simone c'è. Simone?
1: Sì, ci sono.
0: Ok, bene. Allora, Simone, dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti nel dire che le istituzioni hanno bisogno di associazioni come la nostra, perché non sono in grado di dare una risposta alle tante richieste purtroppo che ci sono. Ci sono diverse realtà, anche altre diverse realtà oltre alla nostra, però la nostra associazione, diciamo, per l'autismo è sul territorio una delle poche che può offrire veramente, che collabora con delle persone formate, e quindi ci sono risposte, diciamo, in tempi brevi, molto brevi e professionali.
0: Già.
1: Ora, la nostra associazione sul territorio, scusami, dico questo, Tonino.
0: Sì, poi, vai.
1: Sul nostro territorio, fra persone iscritte come soci, persone che abbiamo seguito, persone che devono entrare a brevissimo, seguiamo in tutta la vallata, da Ascoli, Fermo, San Benedetto, tutta la vallata, più di 80 famiglie. Molte famiglie anche dal nord dell'Abruzzo sono con noi a fare le terapie, diciamo, i bambini, tra Martinsicuro, Colonnella, Alba, ma ci sono diverse famiglie che chiedono il nostro supporto.
0: Scusa se ti interrompo, Simo, 80 famiglie sono veramente tante. Però ti vorrei, posso fare una domanda, diciamo, un po' delicata. Come si fa a dare, diciamo, un appoggio concreto a 80 famiglie, diciamo, che richiedono una speranza di avere dei ragazzi autonomi un domani? Ce la fate con le sole vostre forze?
1: No. No, dico no, perché, diciamo, la nostra associazione, essendo un'associazione di volontariato, no? Siamo tutti volontari, io compreso.
0: Sì.
1: Dedichiamo tantissimo tempo e purtroppo anche molti iscritti, come dire, un po' latitano nel donare ore e del tempo all'associazione. Allora, io personalmente, anche per esperienza personale, ho ricevuto tanto dall'associazione Onfalos e cerco di dare molto all'associazione Onfalos. Come funziona? Quando una famiglia arriva a chiedere aiuto a noi, ci conosce per tramite amici, disagio, oppure tramite le istituzioni che indirizzano a noi, noi cerchiamo di prenderle un attimino anche in carico, ma non solo per le terapie del bambino, ma anche dare un supporto psicologico a una famiglia che gli arriva in casa da niente un vortice, e molto spesso non sanno dove veramente orientarsi. Quindi noi li aiutiamo un po', sì, per prendere in carico il bimbo, la bimba, ed aiutarle nelle terapie, ma nello stesso tempo aiutare anche i genitori, perché una cosa così molto spesso crea anche fratture fra le coppie, e questo, insomma, cerchiamo di sostenere, perché una famiglia forte sicuramente aiuta anche i nostri bambini. Le spese per una famiglia per sostenere terapie sono molto alte. noi cerchiamo di ridurre in qualche maniera le spese e andare incontro alle famiglie, ma sicuramente servirà che le istituzioni entrino in gioco, non come succede per carità. Fino adesso cosa succede? Ci sono dei bandi o regionali o nazionali dove ci sono tot soldi, magari anche tanti, ma cosa succede? Vinci un bando, vinci con un progetto e poi sai che può durare, che ne so, 6 mesi, un anno, 4 mesi, e serve la continuità, perché serve continuità nei progetti, serve continuità dare fondi alle associazioni. Una tantum è
0: Non serve a nulla.
1: importante, ma non si arriva, non si arriva all'obiettivo.
0: Lo so, caro Simo, purtroppo, come dici, abbiamo sfondato una porta già aperta. Però le famiglie, chi è in difficoltà, soprattutto di questa problematica, di tantissime altre problematiche. Stasera parliamo della villa che sarà inaugurata perché è anche un riscatto sociale, cioè dalla criminalità a un bene comune, a un'associazione che fa tanto del bene. Però io ti chiederei ancora, no? Sempre se mi permetti, io ne approfitto visto la tua disponibilità. Oltre te, che ti dai in pole position, diciamo, i frontman, le famiglie che sono un po' restie, no? È perché non si sentono in grado di dare una mano oppure hanno timore, diciamo, di mettersi in gioco?
1: Potrebbe esserci anche una terza risposta. Cioè, dicendo che non hanno tempo perché le famiglie, i genitori devono lavorare, anche se molto spesso in queste occasioni lavora solo il papà, diciamo il babbo, perché la mamma deve seguire molto spesso il bimbo, la bimba, quindi insomma già questo crea anche una difficoltà molto spesso economica nelle famiglie, perché aumenta le spese e diminuisce le entrate. Però molto spesso volere, mi viene da dire, è
0: Il
1: potere.
0: potere.
1: Anch'io ho una famiglia a cui devo dedicare del tempo e che onestamente l'associazione mi porta via veramente molto tempo. Ma se tutte il volere non è detto che debbano per forza, come dire, sapere determinate cose. Un aiuto, un dono di qualche ora alla settimana del tuo tempo per l'associazione può essere in qualsiasi modo, può essere anche nelle piccole attività che potrebbe, mi viene da dire, sistemare un pochetto il giardino, pulire un po' la villa, aiutare magari le persone a fare piccole cosette all'interno della villa. Insomma, la possibilità di chi vuole trovare del tempo, per me si trova se uno ha la volontà di volerlo trovare. Però molto spesso a mandare avanti queste associazioni siamo in pochi che ci contiamo sulle dita di una mano e a volte avanza pure le dita.
0: Quindi, se ho ben capito, tu fai due e poi i tuoi collaboratori sono altri due, due, due e arriviamo alla mano. Arriviamo.
1: Bravo, sì, così. Per arrivare alla mano, diciamo io o altre due persone che collaborano con me in maniera abbastanza attiva, anzi direi attiva, nonostante gli impegni di famiglia e lavorativi,
0: Sì,
1: naturalmente.
0: che
1: Insomma.
0: sono uno è quello che ho visto questa mattina che stava prendendosi a botte con la plafoniera, mi pare, Beniamino. Sì, era lui uno.
1: Uno era lui che ha litigato la plafoniera ma poi ha vinto lui e non la Plafonieri.
0: Meno male. Quindi per sabato la luce ci sarà. e poi dopo dici chi è che veramente sta in primo piano e sta dandoti una mano per questa...
1: Allora, in primo piano devo essere sincero, si chiama Beniamino di Grotta a Mare, Beniamino d'Ercoli, è Libera, si chiama proprio Libera, Libera Sciocchetti di San Benedetto. Sono, diciamo, siamo noi tre che in qualche maniera mandiamo avanti l'associazione Marche Sud, diciamo. Io sono un po' in più in prima linea, un po' perché sono il coordinatore, un po' perché posso dedicargli un po' più tempo essendo in pensione.
0: Ecco, sei assunto INPS e quindi l'INPS ti ha dato questo incarico.
1: Sì, l'INPS mi ha concesso la possibilità di fare questo volontariato, quindi che a volte sfocia più, come dire, porta via più tempo che un lavoro.
0: Sì.
1: In alcuni casi andare a lavorare, rientrare a casa meno impegnativo di stare dietro a un'associazione che ha grandi numeri adesso, ecco, insomma.
0: Sì, posso immaginare. Bene, allora facciamo una cosa, Simo, ci fermiamo un attimo così diamo tempo ai nostri ascoltatori di digerire tutto quello che ci hai detto e ci hai raccontato, e andiamo ad ascoltare una canzone che anche questa che scuote, è una canzone di Fiorella Mannoia. Vi leggo solo alcune frasi, non vi dico il titolo, ve lo dirò dopo. È forse tolto anche ai miei muscoli un po' di elasticità, ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasto uguale. Non sottovalutare di me niente. A voi Fiorella Mannoia.

0: Sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare. Era Fiorella Mannoia con la canzone Il combattente. E veramente, sia Simone che Beniamino, Libera, ma tantissime altre famiglie che sono in difficoltà per questo motivo, per questa causa dell'autismo, ma come dicevo prima, con tante altre purtroppo patologie, sono veramente dei combattenti che non si arrendono perché vogliono dare un futuro ai loro figli. Allora, vediamo se Simo c'è ancora. Pronto, Simo?
1: Sì, ci sono,
0: Ok,
1: sono qua. Pronto?
0: vediamo se Armando c'è. Armando? Oh, ci abbiamo anche Armando. Bene,
1: Lo
0: Armando.
1: vedi. Bene, bene.
0: Oh, non so se sei riuscito a seguirci perché ogni tanto ti perdevamo. Dimmi, sei riuscito a seguire qualcosa?
1: Diciamo che hai fatto un buon riassunto tu ultimamente.
0: Va bene, grazie per la fiducia.
1: Poi, sai, io appartengo ad un'associazione di disabili che è l'Unione Ciechi e diciamo che le dinamiche sono, e soprattutto i genitori sono quelli che soffrono di più e costituiscono la molla più viva e più sensibile di tutta la situazione. Quindi diciamo che l'ONFALOS, l'ANFAS e tante altre associazioni sono associazioni che si sono costituite sulla volontà delle persone che sono toccate direttamente dal problema.
0: Eh sì, purtroppo sì, Armando, purtroppo come diciamo prima, non abbiamo, diciamo, passatemi il termine, lo Stato, Regione, purtroppo spesso e volentieri non arrivano ad
1: Ma
0: aiutare.
1: vedete, questo Stato fa in modo che tutta la disabilità venga ammucchiata tutta in una specie di categoria dove si fa di ogni erba un fascio.
0: Mentre
1: I
0: invece.
1: disabili e basta pensare ai disabili. Poi solo quando si pensa ai disabili, voi guardate che la disabilità viene dipinta con una carrozzina.
0: Eh sì.
1: Ma non è vero questo discorso, non è realistico, perché la disabilità è mentale, la disabilità è sensoriale, la disabilità è psichica, la disabilità è caratteriale, voglio dire, è

0: Beh, questo no, ci mancherebbe Armanduc. Diciamo, tra virgolette, uno passami il termine, lo mette insieme così non ha problemi, dice, perché se separo devo metterci le mani. Invece la metto insieme e poi speriamo che gli uomini e le donne di buona volontà comincino a darsi da fare come avete fatto voi con
1: Ma
0: l'Unione
1: diciamo
0: Ceca.
1: che dagli anni 70, quando la legge sull'inserimento scolastico di tutti i ragazzi, disabili compresi, ha messo in moto alcune cose nella società civile.
0: Bene, allora io riprenderei Simone perché vorrei chiedergli un'altra cosa. Simone, sei ancora con noi?
1: Sono con voi.
0: Bene, allora Simo, abbiamo parlato, diciamo, della problematica, della villa, dei problemi che avete incontrato, ma tutto questo l'avete fatto da soli come Onvalos oppure lungo il cammino vi siete incrociati con qualcuno? Con un'anima pia, passami il termine.
1: Allora, qui devo spendere più di di un ringraziamento. Intanto voglio ringraziare che sono sempre stata al nostro fianco a supportarci l'Azione Cattolica e l'Associazione Libera, sempre presenti e sempre in nostro aiuto al momento dove il fiato si faceva corto, loro arrivavano a darci una mano. In tutto questo poi voglio ringraziare anche, noi abbiamo una collaborazione con i bambini delle Fate di Castelfranco Veneto, non so se sono conosciuti Frank e Andrea, se li conoscete, a livello nazionale, e loro diciamo, ci portano nel nostro progetto della villa. Questo cosa significa? Che le attività o le aziende che portano sul territorio quello che danno, poco o tanto che possono dare, ma con continuità, Franco e Andrea, come dire, ce lo restituiscono proprio a noi per aiutarci in questi progetti. Io volevo dire una cosa a proposito, se permettete. Anche una risposta da Armando quando dice alle associazioni. L'Italia è basata molto, per non dire quasi del tutto, sui volontari. Guardiamo un po' in tutti i settori, la disabilità, ma anche il settore civile, il pronto intervento. Chiunque, l'Italia, insomma, vive alle basi sul volontariato. Dal mio punto di vista è così. Poi è chiaro, ci sono No,
0: anche.
1: ma guarda che tu hai ragione, Simone. È una cosa bellissima questa qui, di cui andare fieri. Diciamo che però, se non siamo riusciti ancora a creare una legge sui caregiver,
0: Questa.
1: cioè persone che dedicano la vita ad assistere figli disabili gravi, oppure genitori in condizioni precarie, o fratelli, persone che si dedicano senza orario, voglio dire, quasi 24 ore su 24, non siamo ancora riusciti a mettere in piedi un discorso capace di aiutare queste persone per il lavoro, per una pensione dignitosa un domani. Non siamo riusciti a fare niente fino adesso.
0: Una porta aperta perché anche è uscita sul caregiver, quella ricchissima, è stata fatta in modo che pochissime persone caregiver possano utilizzare questa, diciamo, questa legge. Insomma, sono anche loro parte fondamentale.
1: Sono la colonna portante,
0: Sono d'accordo.
1: perché lo Stato non potrebbe assistere tutti se lo dovesse fare completamente, come succede in altri paesi.

0: tipo Inghilterra, per esempio.
1: Sono d'accordo, questo è purtroppo è così, l'organizzazione e poi anche come il potere di aiutare, diciamo, loro, le persone in difficoltà. Però in questo caso stiamo parlando di vive, ma mille altre, in grado di poter usufruire molto.
2: Simo, ti sentiamo un
1: Perché
2: po'
1: così mettono dei vincoli.
2: scusami, Simo,
0: Abbassate gli altoparlanti in studio, per favore.
2: e sono tutti bassi, Armando, è che si
0: Ah,
2: sente
0: perché
2: a
0: sento.
2: pezzi.
1: Pronto?
2: Sì, vai,
0: Ah, ok.
2: Simo, vai, perché ti sentivo un po' a
1: Mi
2: pezzi.
1: sento.
2: Se puoi parlare davanti più vicino al microfono e cellulare.
1: Sì, ecco.
2: Ok,
1: No,
2: vai.
1: mi riferivo. Mi sentite?
2: Sì,
1: Scusate.
0: vai.
1: Sì,
0: Arrivi.
1: ecco, mi riferivo alla legge che è uscita recentemente sul caregiver, no?
0: Sì.
1: Che è una legge fatta per pochi, per proprio fatta, studiata, perché in pochi ne possono usufruire. Invece deve essere una legge, il caregiver, come diceva Armando, che il caregiver è la colonna portante
0: È
1: di
0: il
1: chi ha
0: modo
1: una
0: di
1: disabilità.
0: ringraziarli, quello è il modo di ringraziare le famiglie che oltretutto sono colpite anche dalla disgrazia.
1: Se questo è il modo di ringraziare, va bene.
2: Bene.
0: Capito?
2: Bene,
0: No,
2: allora. Ecco,
0: basta. Siamo per radio, non dico quello che mi viene in mente adesso, però.
2: siamo in fascia
0: Ecco.
2: protetta,
0: No.
2: Armanduk.
0: Anch'io
2: Contenti e
0: non
2: fregati,
0: posso. Ecco.
1: Anch'io, scusate se intervengo, non posso andare oltre.
2: Quello che pensi.
1: Sì, non mi
2: Allora,
1: va, insomma, non mi va.
2: facciamo una cosa, mentre voi, tu e Armando, vi sfogate in questo frattempo, no? Perché ci sarebbe tanto da dire, ma anche, come si dice, oltrepassando qualche volta le parole, perché spesso le parole fuori posto forse rendono meglio le
0: No,
2: cose.
0: no.
2: No, sto scherzando. Allora, ci sentiamo una canzone, anche questa molto bella. E come non ve lo dico chi è, ci arriverete da soli sicuramente.

0: Bene, bene, dopo questa bella canzone, è la notte dei miracoli, fai attenzione. E fate attenzione tutti quanti, perché come ne parlavamo prima, sia con Simone Maestrini, che è il coordinatore dell'associazione Onvalos, e sia con Armando, che è stato un pilastro ed è tuttora un pilastro dell'Unione Ciechi e per chi ha bisogno di aiuto, si stava parlando della legge fatta sui caregiver e abbiamo messo questa canzone, La Notte dei Miracoli, sperando in un miracolo veramente. E Simo,
1: ma no, ma il miracolo lo stanno facendo già i parenti dei disabili, i parenti dei malati.
0: Sì, questo veramente stanno facendo oltre che i miracoli. Stanno veramente facendo di più, molto di più.
1: E conosco genitori che altri, voglio dire, io vedo tante volte il Presidente della Repubblica che diciamo che premia atti di altruismo, di eroismo, di grande così dedizione tanti giovani, persone addirittura immigrate che si sono distinte per capacità di altruismo, no? Ma qualche volta qualche riconoscimento a genitori, fratelli o comunque parenti stretti di disabili che hanno bisogno di un'assistenza 24 ore su 24, che non sanno come prendersi un'ora di vacanza, un giorno di vacanza, non è possibile, perché quella persona deve essere portato in bagno, deve essere lavato, deve essere vestito, spogliato, imboccato, deve essere, ecco. E ci sono quelli invece che hanno problemi di carattere, diciamo, psicologico, che non possono stare insieme a tanta gente perché forse i luoghi chiusi, i luoghi affollati li disturbano, o i suoni alti li disturbano, o diciamo, ecco, la situazione di un impegno continuo, di un impegno prolungato li destabilizza. Ma ragazzi, ma quanti problemi ci sono? Quanti?
0: Sono tanti, sono tanti, e io vorrei dare la parola a Simone.
1: Sì, beh, deve concludere lui, perché sì, lui.
0: Perché gli vorrei dare la parola a Simone, perché ci lanci come quello che succederà il 6, e se vuoi dire qualche altra cosa che non abbiamo toccato, ti lascio la parola, Simo.
2: Allora, il 6, voglio dire un bene, ho sempre questo slogan, ma mi sembra rispecchi bene, diciamo, quello che è la realtà. Un bene confiscato alla vita, quindi dal male, ritornerà a, come dire, una risorsa sul territorio per i nostri bambini, quindi dal male al bene. Quindi una trasformazione, quindi volere è potere, si può fare tutto, basta avere come volontà, ma anche un po' di supporto, naturalmente, non solo dalle famiglie ma dalle istituzioni. Questo, le istituzioni non dovrebbero mai essere assenti. Poi volevo dire di un attimo, dire una cosa ad Armando, se mi concedete questa
0: come
2: cosa.
0: No, vai, vai.
2: Perché mi ha fatto venire un po' i brividi, perché è vero quello che ha detto, le famiglie non conoscono più la disabilità, si porta via, chi ha niente, si isola in qualche maniera. Perché se per diciamo in qualche maniera far star bene il disabile che ha in casa, diciamo così, deve rinunciare a tutto, a volte anche per una doccia. Dico questo e può sembrare assurdo, ma a volte per stare dietro una persona devi annientarti, quindi non credo sia giusto a parte o caregiver, chiunque sia, o un genitore, un familiare, una sorella o un fratello, che comunque vengono in qualche maniera anche messi meno attenzionati in qualche maniera, ma non per cattiveria dei genitori, ma proprio per un discorso di tempi, di stanchezza.
1: Ma questo tante volte succede, che se in famiglia c'è un bambino disabile, il fratello o la sorella avvertono questa attenzione dei genitori verso il bambino che ha più bisogno, e lui si sente trascurato.
2: Certo, confermo.
1: Questo confermo. È un discorso che mi è capitato mentre facevo lo speaker di Radio Ascoli in un notturno, una notte, che c'era un ascoltatore che faceva il portiere di un albergo, ci ha chiamato durante la notte in una trasmissione e diceva: uno dei miei bambini ha cominciato a dire, ma non posso star male pure io. me la ricordo questa cosa.
2: E molto spesso le sorelline e fratellini, quando iniziano ad arrivare all'adolescenza o diciamo alla maggiore età, in quel periodo che è già critico di suo,
1: molto spesso si allontanano dal fratello,
2: si allontanano perché non puoi neanche, una famiglia non può neanche, come dire, addossare un carico così a un fratello o una sorella per tutta una vita, perché in qualche maniera rovineresti la vita anche all'altro figlio o figlia.
1: Insomma. Certo.
2: E questo anche questo, le istituzioni, forse chi non ha una disabilità o non l'ha vissuta da vicino, non può capire, per me. Non ce la fanno o non vogliono, via, insomma, non ce la fanno, è una parola un po'...
1: Allora, auguriamoci, Stefano, che il volontariato sia quel pizzico di lievito che dentro la massa la fa lievitare, che la trasformi tutta.
2: Speriamo, auguriamocelo tutti, ma intanto posso fare un invito a tutti di venire a trovarci il sabato adesso alle 17 del pomeriggio alla nostra inaugurazione.
0: Certo.
2: Io faccio invito a chi ci sta ascoltando, così anche da vedere più vicino un po' quello che è la realtà.
1: Tra un io delego Tonino, perché sono a 500 km di distanza.
0: Armando, che la devi finire, tu di sempre delegare.
1: Però Tonino, tu ti porti il registratore là.
0: Sì.
1: E devi fare quello che sai fare.
0: Va bene.
1: Tonino, poi si vedrà. Poi si vedrà.
2: Sì. Tonino, posso permettermi di dire che quando alzo la cornetta è veramente...
1: È sempre presente.
2: È sempre presente, sì, è sempre presente.
0: Va bene.
1: Ma di persone come te, di persone come Tonino...
0: Non si parla di Tonino questa sera, punto.
2: No. Non si parla di Tonino, ma... Bisogna
1: pensare a Tonino,
2: insomma, Tonino
1: e prenderne esempio.
0: Allora, sì. Allora si legge tutti e due, per favore. Oh, siamo in dirittura di arrivo. Intanto ringrazio sia Simone e ringrazio Armando, che ha lasciato per un'ora il lettino del mare per essere con noi. Io voglio leggervi un pezzetto di quello che Simone ha rilasciato al giornale L'Ancora, e poi andiamo con la canzone Ti insegnerò a volare di Guccini e Vecchioni, e andiamo poi nei saluti. A volte abbiamo la sensazione di essere lasciati soli, mentre ciò di cui avremmo davvero bisogno è camminare insieme come parte di una grande famiglia, nel mondo della scuola, nelle parrocchie, nelle associazioni. Informarsi, formarsi e coltivare la solidarietà sono gesti che oggi possono sembrare lontani dalla nostra vita quotidiana, ma domani potrebbero rivelarsi fondamentali per sostenere qualcuno che amiamo, un figlio, un fratello, un nipote, un amico. Quindi con queste parole io ringrazio ancora Simone, ringrazio Armando.
1: Grazie Simone.
2: No, grazie a voi. Grazie
1: e complimenti a voi. Per questa realizzazione che state per inaugurare.
2: Grazie Armando, grazie Tonino, grazie a Raffaele dell'opportunità. Insomma, io ci sono anche in futuro, se avete bisogno di qualcuno che porti un po' di problemi, eccomi qua.
0: ti inviteremo per i problemi, ma anche per sapere come li hai risolti o li stai cercando di risolvere. Quindi
2: quando ci sono problemi, io penso ci sia quasi sempre, o non dico sempre, un modo per risolvere, una soluzione. Quindi penso sempre positivo.
0: Va bene, ragazzi, grazie ancora. Un buonasera e un buon fine settimana a tutti.
1: Buonasera
0: i nostri
1: a tutti,
0: radio.
1: Buonasera a Simone, a Tonino.
0: E andiamo con Tizio. Sì, ciao, grazie Jacopo che oggi ha fatto i miracoli con noi, imbranato con me. E ti
1: grazie
0: insegnerò
1: che mi
0: a volare.
1: Il microfono che non era chiuso.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: A te. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
3: Radio Ascoli.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Tempi strani che mi bruciano le mani.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.
4: Prendila così.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho amato in mille altre cose ho creduto. D'ogni abbraccio ho preso il meglio, il senso. Ho preteso

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Sì.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena irradia Gio-Gio-Ia, le dita tese indicano Gio-Gio-Ia, esplodono le mani per la Gio-Gio-Ia, si butta in

cristiano. Marcò la traballa sul dorso della folla.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?